abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara.

sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più sicuri.

ecco al fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire, su antichi applausi a fior di pelle.